0: Ine muntu wampamvu kwambili. Chanchenene.
1: Gola nikumete.
0: Chanchenene.
1: Gola nikumete.
0: Ine ine ine. Chanchenene.
1: Gola nikumete.
0: Wakomai.